Bilsintli, sintli, mesli, okich, bilsintli, sintli, tonal, tlaxcalchipahuac, pampiltliltzin, mosentilian huan tlatotona.

0: passione, la vita, cosa mi piace di più?
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro y un...